Susanne, lei Cobbins. Io. Io carto nel burek, attacchi porcellano. Se potremmo, si pulca mo. Tappetti parmesan. Pietchio le raku, lei va giusto.